0: non no.
1: Oh, grido!
0: Quella parte non è questa, non è questa, non è questa, non è questa. Stata un poco ad ascoltar. Com'ien farla? Semplicetta!
1: La semplicetta! La semplicetta!
0: Quella parte con l'insegno!
1: Posso dar lezione!
0: Quella torta bocca stretta!
1: Proviamo questa attrazione!
0: Guardami anche questa attrazione! Brava! Brava! Brava!
1: Sono zittella!
0: Brava, brava, briconcella! Va benissimo!

0: pieno il cuore darmi mento, e la saeta fra di moto sentiremo a riscoppiare.
1: Oh, quella più bella testa, questa volta da girare, questa volta da girare.
0: Questa volta da girare, a quella più bella testa, questa volta da girare, a quella.